casa, qualsiasi casa sciocca. Ho due occhi che guardano sempre nello stesso punto.